www.radioxfm.it. Ascolta e riascolta e adoxa. Io vai su vibrafm.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande

0: Vibra FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.
1: Vibra FM. Sono le 4:01. E a Cancun sono le 21:01.

www.radioxa.it. Ascolta e riascolta Loxa e Adoxa. Io non mi fermi. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
2: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
3: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Vibra FM vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Questa va bene per scuola?
7: No.
6: Questa?
7: No.
6: E questa?
7: Forse.
8: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online su nico.it.

0: Era Bailalo, in esclusiva su Vibra FM.
1: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei sapori, tutto il resto è contorno a Martellago e sui social.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
4: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.

0: Padova, dal 1948, Ottica Colombo è il punto di riferimento per i tuoi occhi.
1: I nostri ottici e optometristi sono specialisti in contattologia avanzata e lenti progressive.
0: Per una visione nitida e confortevole, scopri le nuove lenti Zeiss Clear Mind.
1: Ottica Colombo, centro expert Zeiss, via Zabarella 12, Padova.
2: Buona!
3: Mupo Lacche Vicentini, le caramelle della mucca.
2: Buona, dai, impazzire!
3: Caramelle Vicentini, con gusto dal 1920.
4: Accendi l'estate, al resto pensa Roby Summer Beach. Cocktail, apericena, musica, eventi e tutta l'energia delle serate all'aperto. Sfida gli amici nel campo da beach gratuito e brinda con i migliori mojito della Riviera Iberica. Dal martedì alla domenica dalle 17.30. Roby Summer Beach, a Castegnero, l'estate che vorrai rivivere.
5: 18, 19, 20, 20, 20.
6: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
7: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.
8: Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre, sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni, anche su smartmoda.com.
9: Pippa!

0: Città De Grandis tutta l'oggettistica per arredare casa o il tuo appartamento con oggetti originali per tutte le tasche. Marchi importanti come Alessi, Villeroy e Boch, Saint Bonnet, Rosenthal e nell'outlet permanente. Sconti dal 50 al 70% tutto l'anno.
1: De Grandis, Piombino Dese, Padova. Seguici su Facebook. De Grandis Emozioni in Cucina.
2: Io da Movenbeek ci faccio un super aperitivo. Cocktail, pizza fatta in casa, patatine e tagliere, tutto offerto.
3: Per me il bello è dopo cena. DJ 7, 20, bella gente e cocktail che fanno la differenza. Perché scegliere? Al Movenbeek vivi tutta la serata, aperto tutti i giorni. Seguici sui social. Movenbeek a Vigonza. Il privilegio di distinguersi.
4: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
0: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
4: Commercialeidraulica.it.
5: Il 19 settembre al Palaromari di Schio, Ceccato Automobili presenta Green Basketball Day 2026. Sport, inclusione e sostenibilità con Ceccato Automobili. Famila Basket Schio e Aquila Basket Trento. Il 19 settembre al Palaromari di Schio. Torneo di Baskin e Basket. Show, musica e food truck.
6: Martedì 8 settembre, nuova apertura Prix a Preganziol in via Schiavonia 73. Con l'occasione ti regala uno sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50 per 13 giorni fino a domenica 20 settembre. Approfittane!
7: Prix, fatti furbo, vieni Quix!

0: Ogni estate la stessa storia. Valigie, scatoloni, mobili e mille chilometri da fare. Che tu stia tornando a casa o ripartendo per una nuova destinazione. Traslochi Santoro gestisce il tuo trasloco dall'andata al ritorno. In tutta Italia, isole comprese. Traslochi Santoro. Sicuri e affidabili. 049 22 79 612.
1: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
2: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno. Zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
1: E le pratiche di detrazione?
2: Tutto compreso. Chiavi in mano.
1: Mi hai convinto. Elettrovanni. Via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
3: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Sacco Longo in via Roma.
4: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
5: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
4: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
5: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
4: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Vibra FM. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Vibra FM all'800-651-651.
9: Vibra FM Notizie.
10: Buongiorno, questo è l'appuntamento con l'informazione. Dopo le elezioni nella regione tedesca della Sassonia, Salvini, Vannacci e Musk esultano per la vittoria di AfD. Per Tajani è una pessima notizia. Giorgia Meloni sceglie di non commentare. Ecco il commento di Matteo Salvini.
11: A sinistra usavano parole terrore, paura, nazismo, onda nera, valanga. Si chiama democrazia. Quando la gente vota si rispetta il voto, sia quando piace che quando non piace.
10: Per le opposizioni spira un pericoloso vento di estrema destra sull'Europa. Conte 5 Stelle.
12: Ormai ci ritroviamo con una prospettiva di una superpotenza militare, arsenali pieni di armi e una AfD che rivendica il governo del paese. Con la complicità di Meloni che ha sottoscritto, ha contribuito indirettamente a tutto questo, sottoscrivendo un piano di riarmo europeo.
10: Terminiamo con il calcio, la Serie A nei posticipi. Cagliari-Lecce 1-0 e a Udine la Lazio ha battuto i friulani per 2-1. È tutto, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.

0: costanza, sudore e sacrificio. Sono inutili senza una palestra adeguata. Progetto Fitness apre un'altra sede a San Giorgio in Bosco in via Valsugana 38. 2000 metri quadri aperti 24 ore su 24 con 100 postazioni allenanti. Prevendite limitate dell'abbonamento a 270 euro tutto incluso, disponibili su progettofitness.com.
1: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Vibra FM.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Questa va bene per scuola?
4: No.
3: Questa?
4: No.
3: E questa?
4: Forse.
5: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online su nico.it.
1: Brix ha aperto un nuovo punto vendita a Campolongo in via Casolo. Con l'occasione, fino a domenica 13 settembre, ti regalo uno sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
6: Brix, fatti furbo, vieni Quix!
7: Bip!

0: Aprix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Non servono effetti speciali quando la cucina ti lascia a bocca piena. Alla Nuova Osteria dell'Orso a Schio ogni giorno trovi pasta fresca fatta in casa, ricette della tradizione vicentina, trippe in rosso, cicchetti, polpette, vini del territorio e birre artigianali. Osteria dell'Orso, in via Rovereto 44 Schio e sui social.
4: Il talento merita i posti giusti. Da Evolution Dance Academy, corsi di danza per tutte le età e per ogni stile. Dalla street al latino con insegnanti di livello. Prenota una prova gratuita. Open Day 13 e 19 settembre. Info e prenotazioni su asdeda.it o sui social di Evolution Dance Academy. Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre, sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni. Majoral, Aidu, Jordan, Nike, Guess e molti altri brand, anche su smartmoda.com. Seguici su Instagram.
5: Alpitudini, accende Folgaria. Sul palco arriva Cisco, storica voce dei Modena City Ramblers, con il suo Reduci Tour. Folk, rock, energia e canzoni da cantare insieme. Sabato 12 settembre alle 21, al Palaghiaccio di Folgaria. Alpitudini, la musica sale in quota. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
6: Su eventbrite.it.

0: voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
1: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali a partire da 600 euro.
0: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
1: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
2: Ciao, sono Marcella, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
3: Segui la regina del biondo sui social.
4: Rinnova la casa e goditi il tuo giardino.
5: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
4: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale. Paghi solo la metà.
5: Fermati allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social.
6: Buongiorno, mi dà un bel sacchetto di caramelle, ma mi raccomando che siano buone.
7: Allora le do le specialità Vicentini, un po' di caramelle della mucca, i fantastici gessetti colorati, le mini senza zucchero e il gran fruttino con cuore di morbido gelé.
6: Caramelle Vicentini, dal 1920.
7: Quando mangi una caramella, mangiala buona.
1: Ehi, hai sentito? Skechers è arrivato! Scopri il nuovo store presso il centro commerciale I Giardini del Sole. Scarpe per uomo, donna e bambino pensate per il massimo comfort ad ogni passo. E con la tecnologia Hands Free Slip Ins le indossi senza nemmeno usare le mani. Vieni a scoprire il tuo prossimo paio di scarpe preferito. Il nuovo store Skechers è al centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.

0: ti chieda che radio ascolti, che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.
1: Quel ramo è ancora lì. Aspetti che cada da solo?
2: Aspetto di trovare una buona motosega.
1: Non aspettare, vai da Bonato. C'è la Makita, lama da 35 centimetri a soli 139,90 euro.
2: 139,90 euro? Domani taglio tutto.
3: Per settembre, Makita a prezzo speciale da Bonato. Siamo a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Promozione valida fino a esaurimento scorte.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Attenzione! Entrare da Meneghello Arredamenti ti farà venir voglia di cambiare tutto!
10: Con lo svuota tutto, sconti fino al 64% su cucine e arredamento. Vai su arredamentimeneghello.it. Se prenoti la tua visita da lunedì a venerdì, anche fino alle 22, ricevi un voucher di 500 euro. Aperti 7 giorni su 7.
9: Meneghello Arredamenti. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Limena, Padova.
3: Vibra FM Notizie.
11: Buongiorno, ecco le ultime notizie di oggi. Il Consiglio regionale del Veneto ha definito la legge sulle case popolari. Ci saranno più controlli, più ispezioni, ma anche regole più stringenti per tutti gli alloggi pubblici. Il testo è nato da un'intesa trasversale che ha l'obiettivo di garantire maggiore equità nell'accesso alle case pubbliche e impedire che gli abusi penalizzino chi è in graduatoria.
12: Prosegue l'azione dei finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza nel monitoraggio capillare della filiera del carburante sull'intero territorio provinciale. Nei soli mesi di luglio e agosto sono stati 13 i controlli effettuati nella provincia iberica, con un tasso di irregolarità di circa il 25%. In 3 impianti riscontrata la mancata comunicazione dei prezzi praticati all'osservatorio e la discordanza tra i prezzi esposti al pubblico.
11: L'estate 2026 entra nella storia meteorologica del Veneto come la più calda mai registrata. I primi dati stagionali indicano infatti una temperatura media di 23 gradi e mezzo, superiore seppure di un decimo ai 23,4 dell'estate 2003, che fino ad oggi rappresentava il riferimento per il caldo eccezionale in regione.
12: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Questo materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393 260 98 67. 2B Imbottiti sui social.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Questa va bene per scuola?
3: No.
2: Questa?
3: No.
2: E questa?
3: Forse.
4: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online su nico.it.
1: 18, 19, 20, 20, 20...
5: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
6: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.

0: organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: È il tuo cane che ti porta al guinzaglio? O non riesci a gestirlo? Miglioriamo la relazione cane-padrone con un approccio senza coercizione. Passione e attenzione alle esigenze del tuo amico peloso. Personale qualificato da attestati APNEC ed ENCI. Contattaci ai nostri social Instagram e Facebook. Centro Cinofilo San Sebastiano, Bovolenta, Padova.
2: Apri un cassetto e vedi qualcosa che non usi più. Oro e argento oggi sono ai massimi valori storici. Scopri quanto puoi ricavare da Compro Oro e Preziosi Chiara. Padova. Valutazioni trasparenti ai massimi livelli. Compro oro e preziosi Chiara. Chiama il 345-09-23-900 per un appuntamento e seguici sui social.
3: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
4: Io a Castelfranco.
5: Io a Oderzo.
6: Io a Valdobbiadene.
7: Io a Mogliano. A
8: Vittebello. Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
9: Alpitudini, accende Folgaria. Sul palco arriva Cisco, storica voce dei Modena City Ramblers, con il suo Reduci Tour. Folk, rock, energia e canzoni da cantare insieme. Sabato 12 settembre alle 21, al Palaghiaccio di Folgaria. Alpitudini, la musica sale in quota. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
10: Su eventbrite.it. Vibra.

0: Nuova dal 1948, Ottica Colombo è il punto di riferimento per i tuoi occhi.
1: I nostri ottici e optometristi sono specialisti in contattologia avanzata e lenti progressive.
0: Per una visione nitida e confortevole, scopri le nuove lenti Zeiss Clear Mind.
1: Ottica Colombo, centro expert Zeiss, via Zabarella 12, Padova.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.

0: ragazzi.
1: Buona.
2: Mupo Lacche Vicentini, le caramelle della mucca.
1: Buona, dai, impazzire!
2: Caramelle Vicentini, con gusto dal 1920.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. I migliori oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura e industria. Prodotti per lavaggi e adiblu di varie marche li trovi tutti da Ivano Gamba Lubrificanti. Da più di 50 anni a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.
1: Se passi per la Postumia e vedi un camion sbucare dal muro, sei alla trattoria Fede e Michi. Dal lunedì al venerdì, cucina casalinga, con menù fisso a pranzo e cena ogni giorno diverso. Su prenotazione, aperto anche per feste al top. Trattoria Fede e Michi, sulla strada Postumia, tra Postioma e Merlengo di Ponzano Veneto. Ampio parcheggio.
2: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, camper e caravan.
3: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.
4: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto a San Martino di Lupari lo rimette a nuovo in tempi record. Chiama Termoidraulica Brotto allo 049 59 52 308 per un preventivo gratuito.
5: Buongiorno, gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. La Presidente del Consiglio ha ricevuto ieri il suo omologo belga De Wever. Preservare Schengen solo se si difendono i confini europei, ha detto Meloni. Il prossimo Consiglio europeo deve affrontare il tema del costo dell'energia con coraggio e completezza, ha poi aggiunto Meloni. Ma sentiamo un suo passaggio al termine dell'incontro.
6: L'Italia, come sempre, continua a fare la propria parte insieme ai partner europei per favorire un percorso negoziale verso una pace che deve essere giusta e duratura.
5: In arrivo sull'Italia la svolta termica col conseguente crollo delle temperature. Queste sono veramente le ultime ore di caldo sulla penisola. Da domani arriveranno i temporali e un deciso calo termico. Oggi temperature ancora su valori elevati per la stagione. In chiusura il calcio con i posticipi della terza giornata di Serie A. La Lazio ha vinto in rimonta per 2-1 in casa dell'Udinese, il Cagliari si è imposto sul Lecce per 1-0. È tutto, a più tardi.

0: bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
1: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
0: Commercialeidraulica.it.
2: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
3: Accendi l'estate. Al resto pensa Roby Summer Beach. Cocktail, apericena, musica, eventi e tutta l'energia delle serate all'aperto. Sfida gli amici nel campo da beach gratuito e brinda con i migliori mojito della Riviera Iberica. Dal martedì alla domenica dalle 17.30. Roby Summer Beach a Castegnero. L'estate che vorrai rivivere.
4: Ma tu lo sai che l'apericena è nata a Martellago?
3: Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei sapori. Tutto il resto è contorno a Martellago e sui social.
5: Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni, anche su smartmoda.com.

0: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Vibra FM.
1: Quanto costa trasformare il tuo corpo? Solo 3 rate da 99 euro per un anno di Progetto Fitness. Accesso H24, 2000 metri quadri, una distesa di macchinari a tua disposizione. Con un solo abbonamento accedi a tutte le strutture e hai la possibilità di sospendere fino a 90 giorni. Info progettofitness.com.
2: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso. Io a Castelfranco.
3: Io a Oderzo.
4: Io a Valdobbiadene.
5: Io a Mogliano.
6: Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
7: Il 19 settembre al Palaromare di Schio, Ceccato Automobili presenta Green Basketball Day 2026. Sport, inclusione e sostenibilità con Ceccato Automobili, Famila Basket Schio e Aquila Basket Trento. Il 19 settembre al Palaromare di Schio, torneo di baskin e basket, show, musica e food truck.
8: Alpitudini, accende Folgaria. Sul palco arriva Cisco, storica voce dei Modena City Ramblers, con il suo Reduci Tour. Folk, rock, energia e canzoni da cantare insieme. Sabato 12 settembre alle 21, al Palaghiaccio di Folgaria. Alpitudini, la musica sale in quota. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
9: Su eventbrite.it.

0: Materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393-260-9867. 2B Imbottiti sui social.
1: Ciao, sono Marcella, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
2: Segui la regina del biondo sui social.
3: Non servono effetti speciali quando la cucina ti lascia a bocca piena. Alla Nuova Osteria dell'Orso a Schio ogni giorno trovi pasta fresca fatta in casa, ricette della tradizione vicentina, trippe in rosso, cicchetti, polpette, vini del territorio e birre artigianali. Osteria dell'Orso, in via Rovereto 44 Schio e sui social.
4: Il talento merita i passi giusti. Da Evolution Dance Academy, corsi di danza per tutte le età e per ogni stile. Dalla street al latino con insegnanti di livello. Prenota una prova gratuita. Open Day 13 e 19 settembre. Info e prenotazioni su asdeda.it o sui social di Evolution Dance Academy.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Vibra FM. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Vibra FM all'800 651 651.
8: Vibra!

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: È il tuo cane che ti porta al guinzaglio o non riesci a gestirlo? Miglioriamo la relazione cane-padrone con un approccio senza coercizione, passione e attenzione alle esigenze del tuo amico peloso. Personale qualificato da attestati APNEC ed ENCI. Contattaci ai nostri social Instagram e Facebook. Centro Cinofilo San Sebastiano, Bovolenta, Padova.
3: 18, 19, 20, 20, 20...
4: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
5: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.
6: Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità, eleganti e funzionali. Pensati per emozionarti ogni giorno. Da Gasparotto Mobili a Rosà, l'estate sta finendo. Sconti fino al 70% su cucine, camere, divani, salotti e arredo bagno. E nel reparto outlet, occasioni mai viste. Progettazioni su misura e finanziamenti a tasso zero, tutto per seguirti con la nostra esperienza e professionalità. Chiama allo 0424 8500 per fissare un appuntamento a te dedicato. Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità, aperti anche la domenica.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
0: Vibra FM Notizie.
9: Buongiorno. Confermato per oggi l'incontro al Ministero delle Imprese con i governatori delle regioni coinvolte dalla crisi Electrolux, Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Il governo prosegue col massimo impegno nel suo lavoro di mediazione con l'azienda perché il piano di esuberi presentato è totalmente inaccettabile.
10: Un nuovo studio di Thea Group ha osservato che nel 2024 oltre 141.000 italiani hanno trasferito la propria residenza all'estero. Negli ultimi 10 anni, inoltre, l'Italia ha perso più di 300.000 cittadini qualificati. Stando a recenti dati condivisi dall'Istat, migrazioni importanti interessano Lombardia e poi Veneto e Friuli Venezia Giulia.
9: Sono 18 i cinghiali catturati nella notte tra sabato e domenica in una zona fra Torri del Benaco e la frazione di Albisano sulla sponda veronese del Garda. L'operazione è stata condotta dagli agenti della polizia provinciale col supporto di un cacciatore della zona. Il branco è probabilmente lo stesso individuato nelle scorse settimane lungo alcune strade del paese.
10: Grazie per l'attenzione.
0: Vibra, vibra, vibra FM.
11: Escúchalo.

0: Báilalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
2: Certo,
1: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto? Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
3: Trasloco semplice, mobili trasportati, cristalli interi.
4: Non sta sognando. Ha solo chiamato Traslochi Santoro. Il trasloco ti stressa? Chiamali anche tu 049 0279 612. Traslochi Santoro, a Vigo Novo, in via Padova 22.
5: Buongiorno, mi dà un bel sacchetto di caramelle, ma mi raccomando che siano buone.
6: Allora le do le specialità Vicentini. Un po' di caramelle della mucca, i fantastici gessetti colorati, le mini senza zucchero e il gran fruttino con cuore di morbido gelé.
5: Caramelle Vicentini, dal 1920.
6: Quando mangi una caramella, mangiala buona.
7: Ehi, hai sentito? Skechers è arrivato! Scopri il nuovo store presso il centro commerciale I Giardini del Sole. Scarpe per uomo, donna e bambino pensate per il massimo comfort ad ogni passo. E con la tecnologia Hands Free Slip Ins le indossi senza nemmeno usare le mani. Vieni a scoprire il tuo prossimo paio di scarpe preferito. Il nuovo store Skechers è al centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
8: Questa va bene per scuola?
9: No.
8: Questa?
9: No.
8: E questa?
9: Forse.
10: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online su nico.it.

0: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
1: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
0: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
1: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
2: Oggi come ti senti?
3: Creativa, audace, classica, elegante?
2: Quante idee! Ci pensa Manola!
3: Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
4: Rinnova la casa e goditi il tuo giardino.
5: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
4: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale. Paghi solo la metà.
5: Fermati allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social.
6: Accendi l'estate. Al resto pensa Roby Summer Beach. Cocktail, apericena, musica, eventi e tutta l'energia delle serate all'aperto. Sfida gli amici nel campo da beach gratuito e brinda con i migliori mojito della Riviera Iberica. Dal martedì alla domenica dalle 17:30. Roby Summer Beach a Castegnero. L'estate che vorrai rivivere.
7: Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni. Majoral, Aidu, Jordan, Nike, Guess e molti altri brand, anche su smartmoda.com. Seguici su Instagram.

0: Alpitudini, accende Folgaria. Sul palco arriva Cisco, storica voce dei Modena City Ramblers, con il suo Reduci Tour. Folk, rock, energia e canzoni da cantare insieme. Sabato 12 settembre alle 21, al Palaghiaccio di Folgaria. Alpitudini, la musica sale in quota. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
1: Su eventbrite.it. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale.

0: aziendale. Affidati a Classe 1 Eventi.
1: A Padova, dal 1948, Ottica Colombo è il punto di riferimento per i tuoi occhi.
0: I nostri ottici e optometristi sono specialisti in contattologia avanzata e lenti progressive.
1: Per una visione nitida e confortevole, scopri le nuove lenti Zeiss Clear Mind.
0: Ottica Colombo, centro Expert Zeiss, via Zabarella 12, Padova.
2: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
3: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
2: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
3: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
2: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
4: Brix ha aperto un nuovo punto vendita a Preganzioli in via Schiavonia 73. Con l'occasione, fino a domenica 20 settembre, ti regala uno sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
5: Brix, fatti furbo, vieni Quix!

0: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Ciao, sono Valeria del Club di Più. Entra anche tu nel salotto dei single. Cerca e trova la tua anima gemella. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Grande novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp. Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
3: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
4: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
5: Attenzione! Entrare da Meneghello Arredamenti ti farà venir voglia di cambiare tutto!
6: Con lo svuota tutto, sconti fino al 64% su cucine e arredamento. Vai su arredamentimeneghello.it. Se prenoti la tua visita da lunedì a venerdì, anche fino alle 22, ricevi un voucher di 500 euro. Aperti 7 giorni su 7.
7: Meneghello Arredamenti. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Limena, Padova.
8: Vibra FM Notizie.
9: Aggiornamento delle 13, buongiorno e ben ritrovati. Svolta termica in arrivo anche sull'Italia dopo un'estate tra le più calde della storia. Ancora meno di 24 ore di caldo e afa e da domani temporali e un brusco calo delle temperature. Emma Bonino stabile in ospedale a Roma dopo il ricovero di ieri per insufficienza respiratoria. L'ultimo bollettino emanato questa mattina parla di condizioni delicate ma stabili. Ieri a Palazzo Chigi Giorgia Meloni ha ricevuto il suo omologo belga, ha detto bisogna preservare Schengen solo se si difendono i confini. Il prossimo Consiglio europeo dovrà affrontare il tema del costo dell'energia con coraggio. Le parole di Meloni.
10: Siamo per questo d'accordo col primo ministro De Wever che il prossimo Consiglio europeo debba tornare ad affrontare i temi della competitività, i temi del costo dell'energia, che debba farlo anche con più coraggio e con maggiore concretezza.
9: Questo flash termina qui. Grazie per averci seguiti. Buon pomeriggio.

0: Città De Grandis tutta l'oggettistica per arredare casa o il tuo appartamento con oggetti originali per tutte le tasche. Marchi importanti come Alessi, Villeroy e Boch, Saint Bonnet, Rosenthal e nell'outlet permanente. Sconti dal 50 al 70% tutto l'anno.
1: De Grandis, Piombino Dese, Padova. Seguici su Facebook. De Grandis Emozioni in Cucina.
2: Il giovedì ha un solo nome, Notorious. Da Mövenpick il giovedì è Notorious. Trap, rap, hip hop e old school per chi vive la notte con il ritmo giusto. Prenota il tuo tavolo e conquista la prima fila. Segui Mövenpick sui social. Mövenpick a Vigonza, il privilegio di distinguersi.
3: Ciao, sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
4: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei Sapori, tutto il resto è contorno a Martellago e sui social.
5: 18, 19, 20, 20, 20!
3: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
6: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.

0: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Buona!
2: Mu Polacche Vicentini, le caramelle della mucca.
1: Buona, dai, impazzire!
2: Caramelle Vicentini, con gusto dal 1920.
3: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Vibra FM.
4: Il talento merita i passi giusti. Da Evolution Dance Academy, corsi di danza per tutte le età e per ogni stile. Dalla street al latino con insegnanti di livello. Prenota una prova gratuita. Open Day 13 e 19 settembre. Info e prenotazioni su asdeda.it o sui social di Evolution Dance Academy.
5: Questa va bene per scuola?
6: No.
5: Questa?
6: No.
5: E questa?
6: Forse.
7: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online su nico.it.

0: Estate la stessa storia. Valigie, scatoloni, mobili e mille chilometri da fare. Che tu stia tornando a casa o ripartendo per una nuova destinazione, Traslochi Santoro gestisce il tuo trasloco dall'andata al ritorno. In tutta Italia, isole comprese. Traslochi Santoro, sicuri e affidabili. 049 22 79 612.
1: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
2: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
1: E le pratiche di detrazione?
2: Tutto compreso, chiavi in mano.
1: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
3: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
4: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
3: Commercialeidraulica.it.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni, anche su smartmoda.com. Vibra.

0: ti chieda che radio ascolti,
1: che radio ascolti,
0: tu rispondi sempre Vibra FM.
2: Quei rami li tagliamo o aspettiamo che cadano?
3: Non aspettiamo. Da Bonato c'è la matita da 35 centimetri a soli 139,90 euro.
4: Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Vieni a trovarci. Offerta settembre fino a esaurimento scorte.
5: Ciao, sono Marcela, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
6: Segui la regina del biondo sui social.
7: 18, 19, 20, 20, 20...
6: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
4: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: Ha aperto un nuovo punto vendita a Campolongo in via Casolo. Con l'occasione, fino a domenica 13 settembre, ti regalo uno sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
10: Brix, fatti furbo, vieni Quix!
4: Vibra FM Notizie.
11: Buongiorno. Il presidente del Veneto sta studiando una misura per escludere gli autori delle aggressioni al personale sanitario degli ospedali da bonus ed altri finanziamenti regionali. L'idea di Stefani sarebbe quella di inserire tra i requisiti di partecipazione a bandi e finanziamenti quello di non avere commesso violenze sui lavoratori della sanità.
12: Tre persone di nazionalità sudamericana di età compresa tra i 24 e i 30 anni sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Caprino Veronese dopo che avevano derubato una 85enne di Verona, sottraendole la borsa dall'auto con un sotterfugio all'interno del parcheggio di un centro commerciale a Costermano sul Garda. I tre avevano convinto l'anziana ad uscire dall'auto con il trucco delle monete a terra. L'azione però è stata seguita dai carabinieri che prontamente sono intervenuti.
11: Sono tre, hanno età compresa fra 16 e 17 anni e sono stati identificati. Sono i ragazzini che nella notte tra domenica e lunedì sono saliti in stato di ubriachezza sul tetto della scuola in Audi di Montebelluna e hanno provocato danni per migliaia di euro lanciando sassi e detriti. Dopo aver rotto un lucernario, hanno lanciato i sassi all'interno dell'edificio e sfondato il vetro di una porta di sicurezza.
12: Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.
13: Vibra, vibra, vibra.
14: Sigue la traccia.
15: Hip hop, rap, trap, latin, dembow. Quattro brani di un cantante solo su Vibra FM.
16: Wait a minute. Who is that sexy?
15: I brani di oggi sono di

0: ¿Estás escuchando? Sigue la tracha.
1: Esclusivamente en Vibra FM.
2: Who is that sexy?
3: I brani di oggi sono di Jennifer Lopez.

0: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
1: Da Gasparotto Mobili a Rosà, l'estate sta finendo. Sconti fino al 70% su cucine, camere, divani, salotti e arredo bagno. E nel reparto outlet, occasioni mai viste. Chiama allo 0424 8500 per fissare un appuntamento a te dedicato. Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità. Aperti anche la domenica.
2: Sei donna, sei sola e sei stanca delle solite conoscenze che non portano a nulla? Chiedi i profili top al Club di Più. 347 80 28 197. Visita il sito clubdipiu.com.
3: Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it.
4: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: costanza, sudore, sacrificio. Sono inutili senza una palestra adeguata. Progetto Fitness apre un'altra sede a San Giorgio in Bosco in via Valsugana 38. 2000 metri quadri aperti 24 ore su 24 con 100 postazioni allenanti. Prevendite limitate dell'abbonamento a 270 euro tutto incluso, disponibili su progettofitness.com.
1: Alpitudini, accende Folgaria. Sul palco arriva Cisco, storica voce dei Modena City Ramblers, con il suo Reduci Tour. Folk, rock, energia e canzoni da cantare insieme. Sabato 12 settembre alle 21 al Palaghiaccio di Folgaria. Alpitudini, la musica sale in quota. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
2: su evenbrite.it.
3: Io da Mövenpick ci faccio un super aperitivo: cocktail, pizza fatta in casa, patatine e tagliere, tutto offerto.
4: Per me il bello è dopo cena, DJ set, eventi, bella gente e cocktail che fanno la differenza. Perché scegliere al Mövenpick? Vivi tutta la serata. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social. Mövenpick a Vigonza. Il privilegio di distinguersi.
5: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
6: Io a Castelfranco.
7: Io a Oderzo.
8: Io a Valdobbiadene.
9: Io a Mogliano.
10: Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
11: Il 19 settembre al Palaromari di Schio, Ceccato Automobili presenta Green Basketball Day 2026. Sport, inclusione e sostenibilità con Ceccato Automobili, Famila Basket Schio e Aquila Basket Trento. Il 19 settembre al Palaromari di Schio, torneo di baskin e basket, show, musica e food truck.

0: a 89 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
4: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
3: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
4: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
3: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
5: Ehi, hai sentito? Skechers è arrivato! Scopri il nuovo store presso il centro commerciale I Giardini del Sole. Scarpe per uomo, donna e bambino pensate per il massimo comfort ad ogni passo. E con la tecnologia hands-free Slip Ins le indossi senza nemmeno usare le mani. Vieni a scoprire il tuo prossimo paio di scarpe preferito. Il nuovo store Skechers è al centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
6: Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni. Majoral, Aidu, Jordan, Nike, Guess e molti altri brand. Anche su smartmoda.com. Seguici su Instagram.

0: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
1: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali a partire da 600 euro.
0: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
1: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
2: Oggi come ti senti?
3: Creativa, audace, classica, elegante.
2: Quante idee! Ci pensa Manola!
3: Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
4: È il tuo cane che ti porta al guinzaglio? O non riesci a gestirlo? Miglioriamo la relazione cane-padrone con un approccio senza coercizione. Passione e attenzione alle esigenze del tuo amico peloso. Personale qualificato da attestati APNEC ed ENCI. Contattaci ai nostri social Instagram e Facebook. Centro Cinofilo San Sebastiano, Bovolenta, Padova.
5: Il talento merita i passi giusti. Da Evolution Dance Academy, corsi di danza per tutte le età e per ogni stile. Dalla street al latino con insegnanti di livello. Prenota una prova gratuita. Open Day 13 e 19 settembre. Info e prenotazioni su asdeda.it o sui social di Evolution Dance Academy.
6: Questa va bene per scuola?
7: No.
6: Questa?
7: No.
6: E questa?
7: Forse.
8: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online su nico.it.

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.
2: Uno, due, tre, vai!

0: Materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393-260-98-67. 2B Imbottiti sui social.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Vibra FM. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Vibra FM all'800-651-651. Da oltre 40 anni, Atlas produce rimorchi per casse scarrabili, allestimenti su misura e manutenzioni. Atlas a Gambellara, Vicenza.
4: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.

0: Yeah.
1: Rinnova la casa e goditi il tuo giardino.
2: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
1: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale. Paghi solo la metà.
2: Fermati allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social.
3: Apri un cassetto e vedi qualcosa che non usi più. Oro e argento oggi sono ai massimi valori storici. Scopri quanto puoi ricavare da Compro Oro e Preziosi Chiara a Padova. Valutazioni trasparenti ai massimi livelli. Compro Oro e Preziosi Chiara. Chiama il 345-09-23-900 per un appuntamento e seguici sui social.
4: Non servono effetti speciali quando la cucina ti lascia a bocca piena. Alla Nuova Osteria dell'Orso a Schio ogni giorno trovi pasta fresca fatta in casa, ricette della tradizione vicentina, trippe in rosso, cicchetti, polpette, vini del territorio e birre artigianali. Osteria dell'Orso, in via Rovereto 44 Schio e sui social.
5: Accendi l'estate. Al resto pensa Roby Summer Beach. Cocktail, apericena, musica, eventi e tutta l'energia delle serate all'aperto. Sfida gli amici nel campo da beach gratuito e brinda con i migliori mojito della Riviera Iberica. Dal martedì alla domenica dalle 17.30. Roby Summer Beach a Castegnero. L'estate che vorrai rivivere.
6: Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni, anche su smartmoda.com.
7: Alpitudini, accende Folgaria. Sul palco arriva Cisco, storica voce dei Modena City Ramblers, con il suo Reduci Tour. Folk, rock, energia e canzoni da cantare insieme. Sabato 12 settembre alle 21, al Palaghiaccio di Folgaria. Alpitudini, la musica sale in quota. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
8: Su evenbright.it.

0: sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
1: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Buongiorno, mi dà un bel sacchetto di caramelle, ma mi raccomando che siano buone.
5: Allora le do le specialità Vicentini, un po' di caramelle della mucca, i fantastici gessetti colorati, le mini senza zucchero e il gran fruttino con cuore di morbido gelé.
4: Caramelle Vicentini, dal 1920.
5: Quando mangi una caramella, mangiala buona.
6: Questa va bene per scuola?
7: No.
6: Questa?
7: No.
6: E questa?
7: Forse.
8: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online su nico.it.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Solo alla Prix trovi in offerta 1 più 1 latte parzialmente scremato a 49 centesimi e plum cake Mr. Day a 89 centesimi al pezzo.
4: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Quel ramo è ancora lì. Aspetti che cada da solo?
9: Aspetto di trovare una buona motosega.
8: Non aspettare, vai da Bonato. C'è la Makita, lama da 35 centimetri a soli 139,90€.
9: 139,90€? Domani taglio tutto.
10: Per settembre, Makita a prezzo speciale da Bonato. Siamo a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Promozione valida fino a esaurimento scorte.

0: Bailalo. Bailalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Vibra FM.
2: Ciao, sono Marcella, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
3: Segui la regina del biondo sui social.
4: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei Sapori, tutto il resto è contorno a Martellago e sui social.
5: 18, 19, 20, 20, 20!
6: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
7: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: la casa e goditi il tuo giardino.
1: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
0: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale. Paghi solo la metà.
1: Fermati allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social.
2: A Padova, dal 1948, Ottica Colombo è il punto di riferimento per i tuoi occhi.
3: I nostri ottici e optometristi sono specialisti in contattologia avanzata e lenti progressive.
2: Per una visione nitida e confortevole, scopri le nuove lenti Zeiss Clear Mind.
3: Ottica Colombo, centro Expert Zeiss, via Zabarella 12, Padova.
4: Buona!
5: Mu Polacche Vicentini, le caramelle della mucca.
4: Buone, dai, impazzire!
5: Caramelle Vicentini, con gusto dal 1920.
6: Il talento merita i passi giusti. Da Evolution Dance Academy, corsi di danza per tutte le età e per ogni stile. Dalla street al latino con insegnanti di livello. Prenota una prova gratuita. Open Day 13 e 19 settembre. Info e prenotazioni su asdeda.it o sui social di Evolution Dance Academy.
7: Il 19 settembre al Palaromari di Schio, Ceccato Automobili presenta Green Basketball Day 2026. Sport, inclusione e sostenibilità con Ceccato Automobili, Famila Basket Schio e Aquila Basket Trento. Il 19 settembre al Palaromari di Schio, torneo di baskin e basket, show, musica e food truck.

0: Non servono effetti speciali quando la cucina ti lascia a bocca piena. Alla Nuova Osteria dell'Orso a Schio ogni giorno trovi pasta fresca fatta in casa, ricette della tradizione vicentina, trippe in rosso, cicchetti, polpette, vini del territorio e birre artigianali. Osteria dell'Orso, in via Rovereto 44 Schio e sui social.
1: Quanto costa trasformare il tuo corpo? Solo 3 rate da 99 euro per un anno di Progetto Fitness. Accesso H24, 2000 metri quadri, una distesa di macchinari a tua disposizione. Con un solo abbonamento accedi a tutte le strutture e hai la possibilità di sospendere fino a 90 giorni. Info progettofitness.com.
2: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
3: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
2: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
3: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
2: Il Gelatone, accendi il gusto, vivi il piacere.
4: Ehi, hai sentito? Skechers è arrivato! Scopri il nuovo store presso il centro commerciale I Giardini del Sole. Scarpe per uomo, donna e bambino pensate per il massimo comfort ad ogni passo. E con la tecnologia Hands Free Slip Ins le indossi senza nemmeno usare le mani. Vieni a scoprire il tuo prossimo paio di scarpe preferito. Il nuovo store Skechers è al centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
5: Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni. Majoral, Aidu, Jordan, Nike, Guess e molti altri brand anche su smartmoda.com. Seguici su Instagram.

0: Da De Grandis tutta l'oggettistica per arredare casa o il tuo appartamento con oggetti originali per tutte le tasche. Marchi importanti come Alessi, Villeroy e Boch, Saint Bonnet, Rosenthal e nell'outlet permanente. Sconti dal 50 al 70% tutto l'anno.
1: De Grandis, Piombino Dese, Padova. Seguici su Facebook. De Grandis Emozioni in Cucina.
2: Trasloco semplice, mobili trasportati, cristalli interi.
3: Non sta sognando, ha solo chiamato Traslochi Santoro. Il trasloco ti stressa? Chiamali anche tu 049 02 79 612. Traslochi Santoro, a Vigo Novo, in via Padova 22.
4: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
5: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
6: Commercialeidraulica.it.
7: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Martedì 8 settembre, nuova apertura Frix a Preganziol in via Schiavonia 73. Con l'occasione ti regala uno sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50 per 13 giorni fino a domenica 20 settembre. Approfittane!
9: Frix, fatti furbo, vieni Quix!
10: Vibra FM Notizie.
11: A Nogaro Le Rocche, a Verona, il 13 settembre il Festival della Sostenibilità. La vice sindaco Elisa Martini. Buongiorno.

0: di comunità che ci fa star bene all'interno di un territorio.
1: Dunque ambiente, territorio, comunità, gli eventi a Nogarole Rocca a Verona per il Festival della Sostenibilità. Grazie al vice sindaco Elisa Martini, buon lavoro.
0: Grazie a voi e grazie ai suoi ascoltatori.

0: vivo a Treviso e leggo Oggi Treviso.
1: Io a Castelfranco.
2: Io a Oderzo.
3: Io a Valdobbiadene.
4: Io a Mogliano. A
5: Vittebello. Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
6: Alpitudini, accende Folgaria. Sul palco arriva Cisco, storica voce dei Modena City Ramblers, con il suo Reduci Tour. Folk, rock, energia e canzoni da cantare insieme. Sabato 12 settembre alle 21, al Palaghiaccio di Folgaria. Alpitudini, la musica sale in quota. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
7: Su eventbrite.it.
8: Succede solo questo mese, succede solo da noi.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
10: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.

0: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
1: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali a partire da 600 euro.
0: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
1: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. 18, 19, 20, 20, 20!
3: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
0: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.
4: Accendi l'estate, al resto pensa Roby Summer Beach. Cocktail, apericena, musica, eventi e tutta l'energia delle serate all'aperto. Sfida gli amici nel campo da beach gratuito e brinda con i migliori mojito della Riviera Iberica. Dal martedì alla domenica dalle 17.30. Roby Summer Beach a Castegnero. L'estate che vorrai rivivere.
5: Questa va bene per scuola?
6: No.
5: Questa?
6: No.
5: E questa?
6: Forse.
7: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online su nico.it.

0: L'uomo è ancora lì. Aspetti che cada da solo?
1: Aspetto di trovare una buona motosega.
0: Non aspettare, vai da Bonato. C'è la Makita, lama da 35 centimetri a soli 139,90 euro.
2: 139,90 euro? Domani taglio tutto.
3: Per settembre, Makita a prezzo speciale da Bonato. Siamo a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Promozione valida fino a esaurimento scorte.
4: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Sacco Longo in via Roma.
5: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Vibra FM.
6: È il tuo cane che ti porta al guinzaglio? O non riesci a gestirlo? Miglioriamo la relazione cane-padrone con un approccio senza coercizione. Passione e attenzione alle esigenze del tuo amico peloso. Personale qualificato da attestati APNEC ed ENCI. Contattaci ai nostri social Instagram e Facebook. Centro Cinofilo San Sebastiano, Bovolenta, Padova.
7: Brix ha aperto un nuovo punto vendita a Campolongo in via Casolo. Con l'occasione, fino a domenica 13 settembre, ti regalo uno sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
8: Brix, fatti furbo, vieni Quix!

0: chieda che radio ascolti,
1: che radio ascolti,
0: tu rispondi sempre Vibra FM.
2: Ciao, sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
3: Questo materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393 260 98 67. 2B Imbottiti sui social.
4: Il talento merita i posti giusti. Da Evolution Dance Academy, corsi di danza per tutte le età e per ogni stile. Dalla street al latino con insegnanti di livello. Prenota una prova gratuita. Open Day 13 e 19 settembre. Info e prenotazioni su asdeda.it o sui social di Evolution Dance Academy. Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni, anche su smartmoda.com.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre.
7: Se a settembre si riparla di tutto tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Vibra FM, così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Vibra FM all'800 651 651.
8: Vibra FM Notizie.
9: Trovati in redazione Mauro Baldan. Entro la fine del XXI secolo circa il 40% delle terre emerse saranno zone aride. Lo indica un nuovo studio pubblicato sulla rivista scientifica Environmental Research Letters. Con riferimento al periodo 1994-2023, le zone aride globali occupano attualmente circa il 38,58% della superficie terrestre globale. In Italia il fenomeno interessa non solo il sud, ma anche la pianura padana. Il Festival della Politica torna a Mestre da giovedì a domenica, con un'anteprima mercoledì domani. Dibattiti, presentazioni di libri, workshop, spettacoli e proiezioni cinematografiche animeranno le piazze e gli spazi del Centro Culturale M9 all'insegna del confronto e della partecipazione. Il tema scelto per la 15ª edizione è Le ragioni della speranza. Settima giornata dell'83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, la Biennale di Venezia. Presentati Bunker di Florian Zeller con Penelope Cruz, Javier Bardem, Stephen Graham, Paul Dano e Patrick Schwarzenegger, e Company di Casey Affleck, interpretato da Nick Nolte, Adelaide Clemens e Ben Mendelsohn. Luca Guadagnino ha ricevuto il premio Cartier Glory to the Filmmaker. È tutto.

0: Ciao, sono Marcella, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
1: Segui la regina del biondo sui social.
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Quei rami li tagliamo o aspettiamo che cadano?
5: Non aspettiamo. Da Bonato c'è la Makita da 35 centimetri a soli 139,90 euro.
3: Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Vieni a trovarci. Offerta settembre fino a esaurimento scorte.
6: Da oltre 40 anni Atlas produce rimorchi per casse scarrabili, allestimenti su misura e manutenzioni. Atlas a Gambellara, Vicenza.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: fare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: A Padova, dal 1948, Ottica Colombo è il punto di riferimento per i tuoi occhi.
2: I nostri ottici e optometristi sono specialisti in contattologia avanzata e lenti progressive.
1: Per una visione nitida e confortevole, scopri le nuove lenti Zeiss Clear Mind.
2: Ottica Colombo, centro Expert Zeiss, via Zabarella 12, Padova.
3: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
4: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo.
3: Sono dei fulmini.
4: E le pratiche di detrazione?
3: Tutto compreso, chiavi in mano.
4: Mi hai convinto.
3: Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
5: 18, 19, 20, 20, 20...
6: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
7: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.
8: Questa va bene per scuola?
9: No.
8: Questa?
9: No.
8: E questa?
9: Forse.
10: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online su nico.it.

0: Buongiorno, mi dà un bel sacchetto di caramelle, ma mi raccomando che siano buone.
1: Allora le do le specialità Vicentini, un po' di caramelle della mucca, i fantastici gessetti colorati, le mini senza zucchero e il gran fruttino con cuore di morbido gelé.
0: Caramelle Vicentini, dal 1920.
1: Quando mangi una caramella, mangiala buona.
2: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei Sapori, tutto il resto è contorno a Martellago e sui social.
3: Alpitudini, accende Folgaria. Sul palco arriva Cisco, storica voce dei Modena City Ramblers, con il suo Reduci Tour. Folk, rock, energia e canzoni da cantare insieme. Sabato 12 settembre alle 21, al Palaghiaccio di Folgaria. Alpitudini, la musica sale in quota. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
4: Su eventbrite.it. Il talento merita i passi giusti. Da Evolution Dance Academy, corsi di danza per tutte le età e per ogni stile. Dalla street al latino con insegnanti di livello. Prenota una prova gratuita. Open Day 13 e 19 settembre. Info e prenotazioni su asdeda.it o sui social di Evolution Dance Academy.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: Rilassante in FM, in streaming con la nostra app.
1: Sono le 18:01 e anche a Palma de Mallorca. Buonasera.
2: Ogni estate la stessa storia. Valigie, scatoloni, mobili e mille chilometri da fare. Che tu stia tornando a casa o ripartendo per una nuova destinazione. Traslochi Santoro gestisce il tuo trasloco dall'andata al ritorno. In tutta Italia, isole comprese. Traslochi Santoro. Sicuri e affidabili. 049 22 79 612.
3: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
4: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
3: Commercialeidraulica.it.
5: Il 19 settembre al Palaromare di Schio, Ceccato Automobili presenta Green Basketball Day 2026. Sport, inclusione e sostenibilità con Ceccato Automobili. Famila Basket Schio e Aquila Basket Trento. Il 19 settembre al Palaromare di Schio. Torneo di baskin e basket. Show, musica e food truck.
6: Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni. Majoral, Aidu, Jordan, Nike, Guess e molti altri brand. Anche su smartmoda.com. Seguici su Instagram.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Vibra FM Notizie.
9: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione. Mauro Baldan. Ben trovati. Crisi Federazione Russa-Ucraina, emergono dettagli relativi ai colloqui tenuti a Mosca e a Kiev dagli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Ribadita la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, suscitando una risposta positiva a Mosca e volendo continuare il dialogo, lo ha detto il ministro degli affari esteri russo Lavrov. La corsa generalizzata degli affitti per gli studenti universitari presenta segnali di cedimento. Il mercato appare complessivamente stabile rispetto allo scorso anno, ma con differenze marcate tra città, atenei e tipologie di immobili. Stando all'analisi del centro studi Solo Affitti, una stanza singola parte dai 150 euro mensili di Potenza e arriva ai 700 euro di Milano. Settima giornata dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, la Biennale di Venezia. Presentati Bunker di Florian Zeller con Penelope Cruz, Javier Bardem, Stephen Graham, Paul Dano e Patrick Schwarzenegger e Company di Casey Affleck, interpretato da Nick Nolte, Adelaide Clements, Ben Mendelsohn. Luca Guadagnino ha ricevuto il premio Cartier Glory to the Filmmaker. È tutto.

0: Coccolita.
1: Buon martedì pomeriggio, ben ritrovati da parte di Alex Martinelli, secondo giorno della settimana, seconda edit edition di Buena Vibra. Alla numero 8 Aria Vega con Cevere, alla numero 7 Ozuna con Una Avventura.
2: 8. Aria Vega, Ryan Castle, la costanita, premio nella voca.

0: está buena.
1: Contrabando musical.
0: Buena vibra.

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: E anche oggi abbiamo fatto un veloce passaggio radiofonico della classifica in vigore fino a giovedì. Alla numero 8 Aria Vega con Cevere, alla numero 7 Ozuna con Una Avventura. Domani stessa ora, stessa radio, naturalmente Vibra FM sarà ancora Buena Vibra Edit Edition.

Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.

0: a prezzi mai visti, come spec eccellenze di Prix a 1,99 euro. Prix, fatti furbo, vieni Quix.
1: I love you Prix.
2: Costanza, sudore, sacrificio sono inutili senza una palestra adeguata. Progetto Fitness apre un'altra sede a San Giorgio in Bosco in via Valsugana 38. 2000 metri quadri aperti 24 ore su 24 con 100 postazioni allenanti. Prevendite limitate dell'abbonamento a 270 euro tutto incluso, disponibili su progettofitness.com.
3: Osa farti vedere, osa brillare. Ogni mercoledì di Mövenpick diventa Fluo Vision. Reggaeton commerciale, colori fluorescenti, make-up, gadget luminosi, energia e vibe contagiose. Se arrivi già fluo, lo shot è offerto. Segui Mövenpick sui social. Mövenpick a Vigonza, il privilegio

0: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
1: Io a Castelfranco.
2: Io a Oderzo.
3: Io a Val d'Abbiadene.
4: Io a Mogliano.
5: Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
6: Ehi, hai sentito? Skechers è arrivato! Scopri il nuovo store presso il centro commerciale I Giardini del Sole. Scarpe per uomo, donna e bambino pensate per il massimo comfort ad ogni passo. E con la tecnologia Hands Free Slip Ins le indossi senza nemmeno usare le mani. Vieni a scoprire il tuo prossimo paio di scarpe preferito. Il nuovo store Skechers è al centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
7: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Alpitudini, accende Folgaria. Sul palco arriva Cisco, storica voce dei Modena City Ramblers, con il suo Reduci Tour. Folk, rock, energia e canzoni da cantare insieme. Sabato 12 settembre alle 21, al Palaghiaccio di Folgaria. Alpitudini, la musica sale in quota. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
9: Su eventbrite.it.

0: plastico.
1: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Ciao, sono Marcella, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
6: Segui la regina del biondo sui social.
7: Non servono effetti speciali quando la cucina ti lascia a bocca piena. Alla Nuova Osteria dell'Orso a Schio ogni giorno trovi pasta fresca fatta in casa, ricette della tradizione vicentina, trippe in rosso, cicchetti, polpette, vini del territorio e birre artigianali. Osteria dell'Orso, in via Rovereto 44 Schio e sui social.
8: 18, 19, 20, 20, 20...
9: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
10: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.
11: Questa va bene per scuola?
12: No.
11: Questa?
12: No.
11: E questa?
12: Forse.
13: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online su nico.it.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
0: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
0: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Oggi come ti senti?
4: Creativa, audace, classica, elegante.
3: Quante idee! Ci pensa Manola!
4: Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
5: È il tuo cane che ti porta al guinzaglio? O non riesci a gestirlo? Miglioriamo la relazione cane-padrone con un approccio senza coercizione. Passione e attenzione alle esigenze del tuo amico peloso. Personale qualificato da attestati APNEC ed ENCI. Contattaci ai nostri social Instagram e Facebook. Centro Cinofilo San Sebastiano. Bovolenta, Padova.
6: Buona!
7: Mu Polacche Vicentini, le caramelle della mucca.
6: Buone, dai, impazzire!
7: Caramelle Vicentini, con gusto dal 1920.
8: Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni, anche su smartmoda.com.
9: Brix ha aperto un nuovo punto vendita a Preganzioli in via Schiavonia 73. Con l'occasione, fino a domenica 20 settembre, ti regala uno sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
10: Brix, fatti furbo, vieni Quix!

0: Bailalo. Bailalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Apri un cassetto e vedi qualcosa che non usi più. Oro e argento oggi sono ai massimi valori storici. Scopri quanto puoi ricavare da Compro Oro e Preziosi Chiara a Padova. Valutazioni trasparenti ai massimi livelli. Compro Oro e Preziosi Chiara. Chiama il 345-09-23-900 per un appuntamento e seguici sui social.
2: Rinnova la casa e goditi il tuo giardino.
3: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
2: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale. Paghi solo la metà.
3: Fermati allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social.
2: Questo materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393 260 98 67. 2B Imbottiti sui social.
4: Brix ha aperto un nuovo punto vendita a Campolongo in via Casolo. Con l'occasione, fino a domenica 13 settembre, ti regalo uno sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
5: Brix, fatti furbo, vieni Quix!
6: Alpitudini, accende Folgaria. Sul palco arriva Cisco, storica voce dei Modena City Ramblers, con il suo Reduci Tour. Folk, rock, energia e canzoni da cantare insieme. Sabato 12 settembre alle 21, al Palaghiaccio di Folgaria. Alpitudini, la musica sale in quota. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
7: Su eventbrite.it.

0: rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
2: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Vibra FM. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Vibra FM all'800 651 651.
3: Questa va bene per scuola?
4: No.
3: Questa?
4: No.
3: E questa?
4: Forse.
5: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online su nico.it.
6: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.

0: voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
1: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
0: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
1: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
0: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
2: Da De Grandis tutta l'oggettistica per arredare casa o il tuo appartamento con oggetti originali per tutte le tasche, marchi importanti come Alessi, Villeroy e Boch, Saint Bonnet, Rosenthal e nell'outlet permanente sconti dal 50 al 70% tutto l'anno.
1: De Grandis, Piombino Dese, Padova. Seguici su Facebook. De Grandis Emozioni in Cucina.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Vibra FM.
4: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
5: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
4: E le pratiche di detrazione?
5: Tutto compreso, chiavi in mano.
4: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: Tangana, Becky G e Alice. Booty. J Balvin, Blanco.
1: For real, madre, Medellín, que lo dulce que tenga que pedir.
0: Dua Lipa, Da Baby, Levitating.
2: If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life.
3: Vibra FM, sempre con te. In FM, in streaming, con la nostra app.
0: Vibra FM. Sono le 20 e un minuto. E a Cancun sono le 13 e un minuto.
4: Accendi l'estate, al resto pensa Roby Summer Beach. Cocktail, apericena, musica, eventi e tutta l'energia delle serate all'aperto. Sfida gli amici nel campo da beach gratuito e brinda con i migliori mojito della Riviera Iberica. Dal martedì alla domenica dalle 17.30. Roby Summer Beach, a Castagnero, l'estate che vorrai rivivere.
5: Buongiorno, mi dà un bel sacchetto di caramelle, ma mi raccomando che siano buone.
6: Allora le do le specialità Vicentini, un po' di caramelle della mucca, i fantastici gessetti colorati, le mini senza zucchero e il gran fruttino con cuore di morbido gelé.
5: Caramelle Vicentini, dal 1920.
6: Quando mangi una caramella, mangiala buona.
7: Ehi, hai sentito? Skechers è arrivato! Scopri il nuovo store presso il centro commerciale I Giardini del Sole. Scarpe per uomo, donna e bambino pensate per il massimo comfort ad ogni passo. E con la tecnologia Hands Free Slip Ins le indossi senza nemmeno usare le mani. Vieni a scoprire il tuo prossimo paio di scarpe preferito. Il nuovo store Skechers è al centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
8: 18, 19, 20, 20, 20.
9: Fitcom Rubano, il tuo abbonamento da soli 20 euro al mese.
10: 800 metri quadri, sala pesi, sala corsi, personal trainer dedicati e accesso in qualsiasi orario. Fitcom Rubano, allenati di più e spendi di meno. In via Piccagrolli 2, a Rubano.
11: Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre, sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni. Majoral, Aidu, Jordan, Nike, Guess e molti altri brand, anche su smartmoda.com. Seguici su Instagram.

0: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Il talento merita i passi giusti. Da Evolution Dance Academy, corsi di danza per tutte le età e per ogni stile. Dalla street al latino con insegnanti di livello. Prenota una prova gratuita. Open Day 13 e 19 settembre. Info e prenotazioni su asdeda.it o sui social di Evolution Dance Academy.
2: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
3: Sentito? Solo fino al 30 settembre nei Lube Store di Pianeta Casa, la tua nuova cucina Lube ha ancora più vantaggi. Tua a partire da 190 euro al mese con top in ceramica omaggio. Un'offerta davvero imperdibile. Affrettati! Scopri tutte le condizioni in negozio oppure su cucinelube-pianetacasa.it. Pianeta Casa, la tua cucina Lube in Veneto.
4: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.

0: rami, li tagliamo o aspettiamo che cadano?
1: Non aspettiamo. Da Bonato c'è la machita da 35 centimetri a soli 139,90 euro.
2: Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Vieni a trovarci. Offerta settembre fino a esaurimento scorte.
3: Trasloco semplice, mobili trasportati, cristalli interi.
4: Non sta sognando. Ha solo chiamato Traslochi Santoro. Il trasloco ti stressa? Chiamali anche tu. 049 0279 612. Traslochi Santoro. A Vigo Novo, in via Padova 22.
5: Il giovedì ha un solo nome: Notorious. Da Mobenbic il giovedì è Notorious. Trap, rap, hip hop e old school per chi vive la notte con il ritmo giusto. Prenota il tuo tavolo e conquista la prima fila. Segui Mobenbic sui social. Mobenbic a Vigonza, il privilegio di distinguersi.
6: A Padova dal 1948 Ottica Colombo è il punto di riferimento per i tuoi occhi.
7: I nostri ottici e optometristi sono specialisti in contattologia avanzata e lenti progressive.
6: Per una visione nitida e confortevole scopri le nuove lenti Zeiss Clear Mind.
7: Ottica Colombo, centro expert Zeiss, via Zabarella 12, Padova.
8: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei Sapori. Tutto il resto è contorno. A Martellago e sui social.
9: Il 19 settembre al Palaromare di Schio, Ceccato Automobili presenta Green Basketball Day 2026. Sport, inclusione e sostenibilità con Ceccato Automobili, Famila Basket Schio e Aquila Basket Trento. Il 19 settembre al Palaromare di Schio. Torneo di Baskin e Basket. Show, musica e food truck.

0: 4.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua!
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto lo rimette a nuovo in tempi record. Piastrelle, sanitari, doccia, idraulica, preventivo e sopralluogo gratuiti. Chiama ora lo 049 59 52 308. Termoidraulica Brotto, a San Martino di Lupari.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Il bagno è il luogo della tua prima immersione.
4: È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
5: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
6: Commercialeidraulica.it.
7: Il talento merita i passi giusti. Da Evolution Dance Academy, corsi di danza per tutte le età e per ogni stile. Dalla street al latino con insegnanti di livello. Prenota una prova gratuita. Open Day 13 e 19 settembre. Info e prenotazioni su asdeda.it o sui social di Evolution Dance Academy.
8: Alpitudini, accende Folgaria. Sul palco arriva Cisco, storica voce dei Modena City Ramblers, con il suo Reduci Tour. Folk, rock, energia e canzoni da cantare insieme. Sabato 12 settembre alle 21, al Palaghiaccio di Folgaria. Alpitudini, la musica sale in quota. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
9: Su eventbrite.it.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: Ahora. Vibra FM te hace experimentar todas las vibraciones de la música latina.
12: Vibra FM.
11: Energía.
12: Calor.
11: Pasión.
12: Dos horas de gran música latina.
11: Vibras. Con DJ Gómez. Solo en Vibra FM. Ahora, nos gusta la salsa de

0: ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Non servono effetti speciali quando la cucina ti lascia a bocca piena. Alla Nuova Osteria dell'Orso a Schio ogni giorno trovi pasta fresca fatta in casa, ricette della tradizione vicentina, trippe in rosso, cicchetti, polpette, vini del territorio e birre artigianali. Osteria dell'Orso, in via Rovereto 44 Schio e sui social.
3: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Sacco Longo in via Roma.
4: Quanto costa trasformare il tuo corpo? Solo 3 rate da 99 euro per un anno di Progetto Fitness. Accesso H24, 2000 metri quadri, una distesa di macchinari a tua disposizione. Con un solo abbonamento accedi a tutte le strutture e hai la possibilità di sospendere fino a 90 giorni. Info progettofitness.com.
5: È il tuo cane che ti porta al guinzaglio? O non riesci a gestirlo? Miglioriamo la relazione cane-padrone con un approccio senza coercizione. Passione e attenzione alle esigenze del tuo amico peloso. Personale qualificato da attestati APNEC ed ENCI. Contattaci ai nostri social Instagram e Facebook. Centro Cinofilo San Sebastiano, Bovolenta, Padova.
6: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
7: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
6: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
7: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
6: Il gelatone! Accendi il gusto! Vivi il piacere!
8: Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni, anche su smartmoda.com.
9: Vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino solo su Vibra FM. El mejor reggaeton solo está en Vibra FM Radio.

www.radioradio.it. Ascolta e riascolta Doxa e Adoxa. Io non fermi. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: Trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca.
2: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
3: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
2: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
3: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
4: Ciao, sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
5: Rinnova la casa e goditi il tuo giardino.
6: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
5: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale, paghi solo la metà.
6: Fermati allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social.
7: Questo materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393 260 98 67. 2B Imbottiti sui social.
8: Questa va bene per scuola?
9: No.
8: Questa?
9: No.
8: E questa?
9: Forse.
10: Il nuovo anno scolastico non è ancora iniziato, ma la scelta dell'outfit è già una cosa seria. Da Nico Abbigliamento Calzature, fino al 13 settembre, meno 20% sulle nuove collezioni per bambini e ragazzi. Acquista anche online su nico.it.
11: Vibras, Vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. Vibras de bachata en Vibra FM.

0: la musica di Vibra FM.
1: Para mover la colita.
2: Ciao, sono Marcela, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
3: Segui la regina del biondo sui social.
4: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
5: Io a Castelfranco.
6: Io a Oderzo.
7: Io a Valdobbiadene.
8: Io a Mogliano.
9: A Vittebello.
10: Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
11: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
12: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta.

0: Alpitudini, accende Folgaria. Sul palco arriva Cisco, storica voce dei Modena City Ramblers, con il suo Reduci Tour. Folk, rock, energia e canzoni da cantare insieme. Sabato 12 settembre alle 21, al Palaghiaccio di Folgaria. Alpitudini, la musica sale in quota. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
1: Su evenbright.it.
2: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
3: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
2: E le pratiche di detrazione?
3: Tutto compreso, chiavi in mano.
2: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
4: Il talento merita i passi giusti. Da Evolution Dance Academy, corsi di danza per tutte le età e per ogni stile. Dalla street al latino, con insegnanti di livello. Prenota una prova gratuita. Open Day 13 e 19 settembre. Info e prenotazioni su asdeda.it o sui social di Evolution Dance Academy. Back to school e sei subito più cool. Da Smart Moda fino al 13 settembre, sconto del 20% su tutti gli articoli del reparto Junior 0-16 anni. Majoral, Aidu, Jordan, Nike, Guess e molti altri brand, anche su smartmoda.com. Seguici su Instagram.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Vibra FM. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Vibra FM all'800 651 651.
8: Voi siete pronti?

0: Per Alexa basta dire Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, radio loca.
2: Let's get ready, another one.
0: Swag, la nuova scena italiana su Vibra FM.

faccio qualcosa che non va, tu esprimiti. Infatti sono dei miei desideri. Sto cercando soltanto di avere dei brividi. Ma non è easy, siamo già freddi. Sti diamanti sono solo vizi e sopprimono tutti i cattivi pensieri. Forse ho trovato la mia miniera, è il modo di farla la mia

0: Advertising. Trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Loca.
2: Il flow non si ferma. Swag,
3: la scena italiana.
2: Solo su Vibra FM.
4: De Palma.

0: Let's hear it for coming away. Go, go, go, go, go.
1: Il rap è swag su Vibra FM.

0: lo smartphone, al PC.
1: Sì, e questo è il punto, è figo.
0: Vibra FM, la radio che manda l'energia, l'allegria, la pazzia della tua radio.
1: Ma che sei scemo?
0: In streaming su vibrafm.it o con l'app per Android e iOS. 24 ore su 24 di vibrazioni positive.
1: Siamo divertenti.
0: Vai su vibrafm.it o scarica l'app.
2: Non tentare di comprenderlo. Sentilo.
0: Vibra FM, Radio Loca.
3: Swag.
4: Dalla strada alla radio.
3: Solo su Vibra FM.

0: chieda che radio ascolti,
1: che radio ascolti,
0: tu rispondi sempre Vibra FM.
2: Vibra FM presenta Ego. Vibra FM balla rap e trap. Do you want more? È il momento di Ego. Just for you.

0: Alexa, basta dire Alexa, apri VibraFM. Per Google Home, hey Google, parla con VibraFM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: VibraFM, Radio Loca.
2: Nei vostri pezzi esaltate le gang e la droga.
3: La nostra arte è uno specchio della realtà.
0: Ego.
4: Rap intro.

0: vostra voce è unica. Il mondo deve sentirla.
1: Attention, please.
2: Ego, ego, ego, ego.
3: Rap and trap
2: su Vibra FM.

0: la musica di Vibra FM.
1: Para mover la colita.
2: Te lo prometto, le cose cambieranno. Da adesso in poi.
3: Ecco.

Doit. Ascolta e riascolta Doxa e Doxa. Io vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande

0: musica. Trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca.
2: Bassi che tremano, flow che spacca, ego, ego, su Vibra FM. What you know?

0: Questa era Ego. Ego. Ego. Ti aspetta domani alla stessa ora. Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home: hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Vibra FM,
1: todo el día la mejor música latina. Como esta.
3: Maluma e J Balvin. Qué pena.

www.radioradio.it. Ascolta e riascolta e adoxa. Io non fermi. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: Jennifer Lopez e Maluma, Marry Me, Kat & Bastian Duet. Wisin e Yandel, Reggaeton en lo oscuro.
1: Vibra FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.

Es que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz.